Celebramus missam de Sancto Venceslao Martire, cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et prece Eucharistica prima.

0: cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.
0: Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
1: Tendi a me l'orecchio, Signore, ascolta le mie parole.